0: ritiratevi tutti. Ali, t'arresta. Tu sai che sazio son di questa moglie, che non ne posso più scacciarla. E male, tenerla, e peggio. Ho quindi stabilito che la pigli l'indoro per suo marito.
1: Ma come? E non è turco?
0: Che importa a me? Tu mi dovresti trovare un'italiana.
1: Ho una gran voglia d'avere una di quelle signorine che da martello a tanti cicisbei. Io servirvi vorrei, ma i miei corsari, l'incostanza del mare.
0: Se fra sei giorni non me la trovi e segui a fare lo scaltro, io ti faccio imparare.

0: O darti moglie.
1: A me? Che sento? Oddio, ma come in questo stato?
0: A ciò non devi pensar, vieni e vedrai un bel volto, un bel cor, con tutto il resto.
1: Oh, povero amor mio, che imbroglio!

0: degli uomini
1: affini.
0: Non ho paura.
1: Misericordia, aiuto, compassione, io sono...
2: Taci, poltrone, non lo schiavo di più.
1: Ah, son perduto.
0: Caro Taddeo.
1: Misericordia, aiuto.
0: Non mi conosci più.
1: Ah, sì, ma...
3: Dimmi, chi è costei?
1: Che ho da dire?
0: Sons, sua nipote.
1: Sì, nipote, per questo io devo stare con lei.
2: Di qual paese?
1: Di Livorno, ambedue.
2: Tu

0: ma con essi tu pur andrai.
1: Con questa signorina me la voglio goder, e agli uomini tutti oggi insegnare io voglio di queste belle a calpestar.

meglio fondo col trasporto desiderio, non resiste l'acceso torbiglio, questo carro trionfo novello, quanto dolce a quest'alma sarà, questo carro trionfo.

oggi, salvati a minta. E dove, oh Dio, senza licidio vado? A rege fasce io l'innalzai da sconosciuta mano. Ed or potrai senza esso partir così. No, si torni al tempio, licida involva me,

Giovane sventurato, ecco vicino de tuoi miseri di l'ultimo istante. Tanta pietà mi fai che non oso minarti. Il ciel volesse che potessi io dissimular l'errore, ma non lo posso, figlio, pur se nulla ti resta a desiar, fuorché la vita, esponi libero il tuo desir, quanto ti piace, figlio.

Alessandro, lo confesso, stupisco di me stesso. Il volto, il ciglio, la voce di costui nel cor mi desta un palpito improvviso che lo risente in ogni fibra il sangue. Fra tutti i miei pensieri la cagione ricerco,

0: donde la vesti?
1: Avendo non moneta.
0: Questa vinta si cerchi.
1: Eccolo appunto.
0: Rispondi e non mentir, questo monile donde la vesti?
1: Sì.

0: Quel fanciullo, Aminta, dov'è? Che ne facesti?
1: L'hai presente, signor? Licida è quello.
0: Come? Non è di Creta, Licida è il prince.
1: Il vero prince in fasce finì la vita, ed è l'estinto invece al trono si educò per mio consiglio.
0: Con noi, ecco finto, ecco il mio figlio.
1: Felice padre.
2: Oggi molti in un punto puoi render lieti.
0: E lo desio, d'argene finito il figlio mio, mega creda aristea.

cui dolor invenne. Il frapposto forse ritarda il suo venir. T'attenda, in tempo giungerà. Prescritta è l'ora, agli olimpici giochi.

senza fer, come si tratta il brando? Altra specie di guerra, altrani, ed altri studi son questi. Ignoti nomi a noi, cesto, disco, palestra, a tuoi rivali, per l'uso, so tutti familiari esercizi, al primo incontro del giovanile ardire.

0: com'io caro vinta, io con la sposa, prima che il sol tramonti, voglio quindi partir.
1: Più lento prende ne finge di felice, ancor vi resta molto di che temer. Potria l'inganno esser scoperto,

Candelio, sorgi, favella. Al mar come imponesti, non esposi il bambin, pietà mi vinse. Costui, straniero ignoto, mi venne innanzi. Ehi, e donai, sperando che in remote contrarie tratto l'avrebbe. E quel fanciullo, amminta, dov'è che ne facesti?

Mario Cavaradossi, a voi. Vi resta onora un sacerdote dei vostri cenni.

le porte lasciar, de chiudere gli occhi, i recchi, la bocca, serene gli sciocchi non vuoi.